0: lo devon le more. Mora di la la la la la la la la la la.
1: Now if you cannot sing like angels.